Achame dui dui kere we mi anondo si sewe. Ohunwe vedolo. Dikpe da yi ronda zangbe ode poli makwele. Achame dui dui dui da achame kere mi anondo si sewe. Ohunwe.